Che in giorni a passeggio vanno per le vie della città. Un sorriso qua, un saluto là, sono amici e ben lo sanno. Ogni bar che visiteranno mai di loro si scorderà. Sette whisky qua, 20 cherry là, e gli ok si sprecheranno. Boogie boogie, samba là, da party strabiliar, Bing Crosby poi.

0: Giornale radio. Ieri, 29 settembre,
1: guardavo
0: in occasione
1: il mondo che girava intorno a me.
0: In tal modo, nella ricorrenza del 29 settembre,

Tu che sogni la dolce terra d'Ungheria, suona ancora con tutta l'anima zigana. Voglio piangere come te di nostalgia.

chi ti fa soffrire, ti posso ben capire, gentil con te sarò, se tu con me verrai, la vita cambierà, poiché d'amore mai.

0: del Gran Fred Astaire. Mary è il suo nome, da passeggio se ne va tra i bei grattacieli di questa città. Se ti piace per ricordo, rinnoviamo il contratto e per fare il rigoletto, già rimalli che ci metto, tu mi hai messo K.O. Chiedi tutto e lo farò, ma se poi ti sussurro kiss me,
1: se mi sussurri kiss me,
0: baciami all'italiana.

0: Ma un giorno dal vento fu preso e portato Ramingue solo per la città.
1: A terra finì, mille affronti subì, ogni piede lo calpestò.
0: Finché un giorno un vecchio carrettiere lo vide per terra malconcio e lo raccolse. Pensò di farne un copricapo per uno dei suoi due ronzini. E indovinate in testa all'altro ronzino chi c'era? Alice, la tenera Alice.
1: E Gianni felice accanto ad Alice il triste passato dimenticò. Così si operò.

è tu, dimmi sì, se ti va, il mio letto è forte e tu, pesi poco di più, della gomma piuma tu, perché tu

Amo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Via via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via via, entra e fatti un bagno caldo.

0: Nobody plays you more Italian music than we do. This is Tele Radio 1.
1: Vorrei che avessi la mia fantasia per disegnare un posto dove non piove. Su questa strofa tu sei ancora mia. È la

0: sir. Reading you loud and clear. Clear.
1: The clock has started.
2: 5, 4, 3, 2, 1.
3: Liftoff. We have a liftoff.
4: Teleradio Airplay Charts. Die 10 meistgespielten Hits auf Teleradio 1.
5: Number 7.
6: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore.

sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

mai pietà, fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedermi.

riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene.

Mix spinge come il libanese. Sbarca lunario con il funk, con la skunk, non temo più il fine mese. La Vespa tutta gas gas, prende la borsa fast fast, cresciuti con tre pass pass, non ce ne frega niente. Carriera sulla lente, e in tasca non ho niente, lei mi dà del delinquente, minchia signor tenente.

0: come si dice web radio in tedesco?
1: Teleradio 1. Deine Musik, mein Gusto.

A bocchi vetri appannati, mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi se ti odi non puoi amarmi, e per liberarti devi